Radio Msambiki Magaza wengi sati mkami kaza seto ora 74 minuti uchenji wa chidimingwa nilijadania kafu tuko ni ya masia kagaza.

Itimanakana tikurika joni wadila dudu timalita lamba kuhuma kusa di zambi di zambi di tonga kulora kasi di paliza timali ngumantina dona mashaka alanana.